0: Perché cobalto è un elemento chimico
1: Sì.
0: che è presente in moltissimi materiali moderni, come è presente in natura, diciamo all'interno non so, del fegato, delle ostriche, delle vongole, pesce, latte, c'è cioè nella birra. E nei prodotti fermentati della soia. E il suo isotopo radioattivo è stato usato per molte cure mediche e attualmente viene usato in molte leghe e superleghe, per cui è considerato molto prezioso e per cui anche poi l'estrazione comporta dei problemi perché vengono sfruttati, per esempio, i bambini per l'estrazione del cobalto nelle miniere del Congo.
1: Sì.
0: Insomma, ci sono molti motivi per cui abbiamo pensato che poi diciamo, elemento fosse un elemento interessante in questo tempo. Oltre a ciò. Vuoi dire tu,
1: Non volevo
0: Mauro?
1: je voulais commencer à traduire une partie. Sinon, je me perds. C'est que c'est un
0: Sì.
1: élément catalyseur, on va dire, pour différentes raisons. C'est un élément précieux, un élément chimique, présent dans le foie, dans le lait, dans les huîtres, soja. C'est un isotope radioactif avec lequel on peut soigner médicalement.
0: E poi c'è anche
1: Et il a dit que c'était extrait, Oui, et puis la
0: ce sont des
1: problématique
0: enfants de, oui.
1: sociale de l'extraction de cet élément, du matériel cobalt en Afrique, au Congo, par exemple, avec l'exploitation des enfants dans les mines.
0: Sì. E poi c'è anche un altro aspetto molto interessante che è l'aspetto spirituale,
1: L'aspect
0: perché
1: spirituel.
0: l'aspetto spirituale del cobalto.
2: Sì. Sì, perché il blu cobalto è, diciamo, sia, diciamo, per esempio nella religione cristiana, è un simbolo di purezza e di splendore, e nella tradizione buddista è il colore dello spirito, dell'anima, per cui. Questo colore viene utilizzato, per esempio, molto all'interno dell'arte cristiana e anche dell'arte buddista.
1: Donc, il y a l'aspect très fort spirituel. Dans la tradition chrétienne, ça symbolise la pureté. Et dans la tradition bouddhiste, ça représente l'âme.
2: Oui, et c'est quoi le rapport avec Venise pour toi, John? Là, c'est quoi le rapport entre cette couleur? Est-ce qu'il y a un rapport déjà entre cette couleur, cobalto, et Venise?
0: Ma in particolare io non l'ho trovato questo elemento. So che comunque veniva già utilizzato nel Rinascimento, per esempio qui a Venezia, anche se diciamo, è un colore che non era facile da avere. Per esempio nella pittura c'è una tradizione anche abbastanza, diciamo, non il cobalto che si usa adesso, perché questo, il cobalto attuale, è un cobalto, diciamo, che è stato prodotto in tempi recenti, diciamo, con una sintesi chimica che al tempo del Rinascimento non potevano fare.
1: Jean, il a dit que pour lui, hein, il ne voit pas directement un lien, si je ne me trompe pas, avec la ville de Venise, mais le cobalt, sûrement, était une couleur qui était déjà utilisée pendant la Renaissance, dans un mélange, une utilisation plus naturelle. Et puis, c'est une couleur très importante dans l'art contemporain aussi, mais avec un traitement plus chimique aujourd'hui.
2: Oui, et j'aimerais bien poser La question à toi, John-John, parce que je sais que tu as présenté une performance le premier jour de l'exposition en France pour Cobalto. Est-ce que tu peux nous parler plus de cette performance, s'il vous plaît, s'il te plaît?
0: La performance era fatta assieme a Gianni Curelli. È stata fatta sia lì a Parigi ma anche in precedenza a Bologna e a Venezia. Mm-hmm. E diciamo era una performance in cui io leggevo una serie di parole collegate con il mio lavoro all'interno di Cobalto, della scatola che parliamo oggi, che era un gioco sulla parola mente. Io poi ho ricercato in italiano tutte le parole che avevano all'interno la parola mente.
1: Je t'ai traduit. Cette performance était une combinaison, n'a pas été faite che a Paris, Arcueil, ma aussi a Bologna e a Venise, le due premières étapes della tournée de présentation de Cobalto, e ensemble a Gianni Curelli. E ça joue sur la petite œuvre contenue dans Cobalto qui s'appelle Avere o non avere in mente, en italien, che en français on pourrait traduire comme avoir ou ne pas avoir à l'esprit, mais ça ne rend pas les mentes, qui signifie l'esprit, la tête, on va dire, qu'est-ce qu'on a en tête, les idées qu'on a en tête, et c'est une série d'adverbes qui terminent en mente, comme souvent en mot en français.
2: Et le texte que tu as choisi pour tourner la page est le même que tu as cité pendant la performance?
0: No, perché è molto lunga la performance e non ha molto senso prenderne un piccolo pezzo, perché è un gioco su queste parole, su questi avverbi, che sono molti, sono in italiano più di 100, per cui è una performance che durava diversi minuti ed era fatta poi collegata con la performance che faceva contemporaneamente Gianni Curelli, che è quello di cui ha parlato precedentemente Mauro.
1: E dunque, per rispondere alla questione di Lina, ça n'a pas trop de sens reprendre seulement un extrait du texte avoir ou ne pas avoir à l'esprit, parce que les adverbes en italien sont plus de 100. Et la lecture durerait 7-8 minutes, donc c'est trop long. Donc, Gian, tu vas lire.
2: Est-ce que tu as choisi, qu'est-ce que tu as choisi pour nous? Oui.
0: Je leggerò due testi da Tensioni, che sono inediti. Inediti, diciamo, come libro.
1: Attends, il y a Frédéric qui veut dire...
3: Juste un petit peu avant que tu commences ta lecture. On va remettre un tout petit peu de respiration musicale.
1: Attends, John.
0: Okay.